0: che succede a prendere come un porano un suvente e stavo che ne sono tre e ne poi fa passo e lui è che ha iniziato su apa
1: anne umma e a doctor fu anne bi e a teacher fu un pain fu
0: Probably.